Le serie cinematiche di Sosso, c'è il prossimo film di Cinema di Caracol, dove la cinesi è uscita in Mauritania, quindi la nuova scelta che esiste, la radiata è uguale.